0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Bruno Risas con Riccardo Sinigaglia, L'anno che verrà, un omaggio a Lucio Dalla.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: La radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
1: Semplicemente la radio della vostra città.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
2: Siamo stati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Fulminacci con Penso Positivo di Jovanotti.

0: la pandemia.
1: La musica più bella dell'estate.
2: Gianluca Grignani nel Sanremo del 2015 cantava anche Vedrai, vedrai.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

0: se solo un po' di con...
1: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio.

0: La musica rende immortali. Per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: E adesso che farò? Non so che dire. È freddo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni, è bello ricordarla con Sogni Proibiti.

0: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995, il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non ho mai visto le onde arrendersi, anche per questo amo il mare.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
5: Un omaggio al comandante, a Vasco Rossi e Leo Gassman con Un senso.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Jessica Morlacchi e Red Canzian, La donna del mio amico, un omaggio ai Pooh.

0: colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. C'era spazio anche per i Nomadi con un omaggio con Io Vagabondo, l'indimenticata Ornella Vanoni.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Pooh avevano cantato insieme alla grande Ornella Vanoni Eternità.

0: come sempre il momento in cui il cielo ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata di oggi, 8 di agosto. Ariete, un contrattempo vi causerà notevoli difficoltà. Toro, non dovrete abusare della salute, non affaticatevi. Per quanto riguarda invece i gemelli, giornata ottima da godere in compagnia delle persone che vi sono care. Cancro, cercate di non alimentare la gelosia del partner. Leone, approfittate della giornata per riposare e mettere ordine intorno a voi. Vergine, avrete modo di passare una giornata molto serena in amore. Bilancia, controllatevi maggiormente con la persona che amate. Scorpione, non assumete oggi un atteggiamento troppo originale. Sagittario, studiate per oggi un programma calmo e variato. Per il Capricorno bisogna dedicarsi allo studio di programmi per il futuro. Acquario, scegliete con cura le persone da frequentare. E Pesci, è la giornata giusta per un piacevole incontro romantico. E come sapete, con i Pesci noi concludiamo, come sempre, l'appuntamento è per domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare. Vincent van Gogh.

0: buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche in questa giornata noi siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi, le pagine informative e tutte le nostre rubriche.
1: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 6:01.
1: Anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'Almanacco.
2: È sabato 8 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La felicità è come il pulviscolo. Si nasconde nell'aria e viene fuori al primo raggio di sole. Lorenzo Marone, dal libro La tristezza e il sonno leggero.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

come sempre il momento in cui il cielo ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata di oggi, 8 di agosto. Ariete, un contrattempo vi causerà notevoli difficoltà. Toro, non dovrete abusare della salute, non affaticatevi. Per quanto riguarda invece i gemelli, giornata ottima da godere in compagnia delle persone che vi sono care. Cancro, cercate di non alimentare la gelosia del partner. Leone, approfittate della giornata per riposare e mettere ordine intorno a voi. Vergine, avrete modo di passare una giornata molto serena in amore. Bilancia, controllatevi maggiormente con la persona che amate. Scorpione, non assumete oggi un atteggiamento troppo originale. Sagittario, studiate per oggi un programma calmo e variato. Per il Capricorno bisogna dedicarsi allo studio di programmi per il futuro. Acquario, scegliete con cura le persone da frequentare. E Pesci, è la giornata giusta per un piacevole incontro romantico. E come sapete, con i Pesci noi concludiamo come sempre.

0: Dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle badole online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Il modo migliore per cominciare il corteggiamento a una donna è offrirle il cibo, infatti abbiamo detto prima, se ti porta
2: guarda,
1: ma perché questo la rassicura alla donna, il maschio potrà badare al suo sostentamento, certo, quando lei sarà totalmente impegnato a occuparsi dei figli.
2: Siamo già avanti qui,
1: a causa di questo imprinting genetico l'invito al ristorante è fondamentale. Se l'uomo chiede alla fine di dividere il conto, meglio lasciarlo al suo triste destino.
2: Morale, se ti invita al caffè, se ti invita al ristorante, lì già, esempio, parliamo dell'imprinting.
1: Ecco, a me già mi fa l'agitazione se uno ti invita al ristorante.
2: Al ristorante fa già,
1: mi fa agitazione.
2: Lì siamo già avanti, ecco. Vorrei solo dirtelo, siamo poi già avanti.
1: Ho capito, siamo già avanti, siamo già oltre, però il caffè io lo trovo niente male per cominciare.
2: Assolutamente, ecco. Come il fine non impegna.
1: Invece queste qua, queste americane qua, la buttano subito sul pesante.
3: Le badole online. Divertimento, ironia e buona musica.
1: Credo che rinvigorisca un sacco Bruce Springsteen. Lui un po'.

0: e Argentero, una bella lotta, eh?
1: Eh sì.
2: Anche Bob, però un po' troppo depilato. Cioè,
3: giusto, tornando al pelo che in qualche maniera rende, mi sento un passino in più, tipo, lo vedi che mi sono messo sulle punte.
2: Perché tu c'hai il pelo, capito?
4: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: aforisma del giorno.
1: Il mio cuore ogni tanto si ammala, è la malattia dei ricordi, perché per un attimo il mio cuore si voleva voltare e riabbracciare il passato. Giulia Carcasi.

0: Nuovo appuntamento con le stelle che ci diranno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno.
2: Come sempre il momento in cui il cielo ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata di oggi, 8 di agosto. Ariete, un contrattempo vi causerà notevoli difficoltà. Toro, non dovrete abusare della salute, non affaticatevi. Per quanto riguarda invece i gemelli, giornata ottima da godere in compagnia delle persone che vi sono care. Cancro, cercate di non alimentare la gelosia del partner. Leone, approfittate della giornata per riposare e mettere ordine intorno a voi. Vergine, avrete modo di passare una giornata molto serena in amore. Bilancia, controllatevi maggiormente con la persona che amate. Scorpione, non assumete oggi un atteggiamento troppo originale. Sagittario, studiate per oggi un programma calmo e variato. Per il Capricorno bisogna dedicarsi allo studio di programmi per il futuro. Acquario, scegliete con cura le persone da frequentare. E Pesci, è la giornata giusta per un piacevole incontro romantico. E come sapete, con i Pesci noi concludiamo come sempre l'appuntamento

0: quelle della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Madonna Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound è in compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Sinclair, so se te lo ricordi, lui è stato mollato dalla moglie perché era noioso, cioè sai, uno si sposa con Sinclair, sta sempre a casa, non vuole mai uscire, tolto sì. Quando lavora, e allora che c'è? C'è che la moglie a un certo punto ti dice ciao Bob Sinclair, io me ne vado con un altro un po' più frizzantino. Chiaro, la sera in cui lavora, Bob esce e come, poi sai, tutti i piedi, mani su, mani giù, sai, hai capito? Guarda, c'è il piccolo che abbassa la testa, sembra uno di quei cagnolini che si mettevano negli anni 60.

0: Che sei noioso?
1: No, no, no.
0: No, tu non sei
1: almeno
0: noioso.
1: Da quel punto di vista. Beh, va, non lo so se sono noioso. Sarebbe controproducente autodirselo, autosbrodolarsi sì. Da questo punto di vista. Quindi... Dovrei chiedere alla Marisa. La sì. Possiamo chiamare se volete fare.
0: No,
1: un collegamento.
0: Per carità, va bene uguale, va bene uguale, va bene uguale.
2: Ironia, simpatia, allegria.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Ornella Vanoni insieme a Giusy Ferreri, una ragione di più.

0: Sono le 7:01. Ed ora le news, quelle dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Nella regione di Kiev 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. La scarica lo ha raggiunto mentre insieme ad altri 2 coetanei stava recuperando dell'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.
0: Un saluto da Ultimo.
3: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ancora una buona giornata a tutti voi da Radio Piemonte Sound, amica radio. Ne approfittiamo anche nel weekend per ricordarvi che se volete richiederci delle canzoni potete farlo inviandoci un messaggio al 333-8209-023 o chiamando lo storico numero di telefono 0171-260-900. Rimanete sintonizzati, a tra poco.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mar-

0: I nomi degli artisti, i grandi compleanni della musica.
1: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995, il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Dopo le stelle e i bambini, ciò che c'è di più bello al mondo è un libro. Fabrizio Caramagna.
4: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Magnarei, ciao.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le Badole Online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
3: Tonificare gambe e glutei si può fare andando a cavallo. E
4: facendo equitazione, forse è più. Cioè, parliamo in italiano, perché sai, poi uno dice.
3: Ah no, vabbè, ah, ma... poi ognuno va a cavallo un po' come crede, insomma. Però è un'attività, è la postura, sì, che fa sì che glutei e cosce, sì, siano in tensione e quindi mi rimangono tonici senza fare grossi sforzi.
4: I famosi adduttori. Barbero non capisce niente di salute.
3: E si vede.
4: E l'anellina matta perché compra le gallette integrali. Di riso, sì, soffiato. Io pensavo che fossero delle robe che sai puoi mangiare. Perché...
5: Sì, anch'io lo pensavo.
4: Sei matta!
5: Poi ho scoperto che l'indice glicemico esplode con cose lì.
4: Ma voglio dire, mica ce lo sono io, il provo costume. E tutti gli anni me lo fate a fette. Ma scusa.
3: Sì, ma se la proteina la mangi arrotolata sul grissino e siamo da capo,
5: sì.
4: Vabbè, due grissini, lasciami due grissini, Barbero. Sono mica un bidone, cioè devo perdere 2 kg e 2 grissini.

0: Love this way again.
1: Mi suggerisce qualcosa? A me non molto fatta così. Sono un po' caro.
2: Che cattivo.
1: Sono caro, diminutivo di carogna.
0: Dai, non l'ho fatta male.
2: No, ci assomigliava.
1: A un'altra canzone forse. Luisella, mi stai guardando malissimo.
0: Sono disperata, ce l'ho proprio messa tutta. Voglio dire una cosa, domani non si cuce. Se non volete avere disturbi della vista, ve lo dico già oggi, non bisogna lavorare mai all'uncinetto.
2: Mamma, hai sentito? Domani niente.
1: E poi, perché oggi è Santa Maglia, quindi non domani.
0: Oggi è Santa Maglia, brava Andrea, oggi è Santa Maglia e non domani.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: buongiorno e buona mattinata a tutti da tutto lo staff di Radio Piemonte Sound. Siamo qui anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia. Bene, inizieremo la nostra mattinata con la musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione, l'almanacco e ancora musica. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Sono le 7:31.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Nella regione di Kiev 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. La scarica lo ha raggiunto mentre insieme ad altri 2 coetanei stava recuperando dell'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cajet. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

trovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, o benvenuti per chi si fosse collegato adesso. Beh, siamo pronti qui con la musica, quella dei grandi successi, le pagine dedicate all'informazione e tutte le nostre rubriche.

come sempre il momento in cui il cielo ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata di oggi, 8 di agosto. Ariete, un contrattempo vi causerà notevoli difficoltà. Toro, non dovrete abusare della salute, non affaticatevi. Per quanto riguarda invece i gemelli, giornata ottima da godere in compagnia delle persone che vi sono care. Cancro, cercate di non alimentare la gelosia del partner. Leone, approfittate della giornata per riposare e mettere ordine intorno a voi. Vergine, avrete modo di passare una giornata molto serena in amore. Bilancia, controllatevi maggiormente con la persona che amate. Scorpione, non assumete oggi un atteggiamento troppo originale. Sagittario, studiate per oggi un programma calmo e variato. Per il Capricorno bisogna dedicarsi allo studio di programmi per il futuro. Acquario, scegliete con cura le persone da frequentare. E Pesci, è la giornata giusta per un piacevole incontro romantico. E come sapete, con i Pesci noi concludiamo, come sempre l'appuntamento è

0: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 20.

0: ninna o oh, no non
1: sì,
0: me
1: ma se me lo dici così cioè vabbè, mi si drizzano tutti i capelli
2: so,
1: che sono
2: ninna o tira fuori il coltello dai denti,
0: qualcosa nel mio cervello si muovesse.
1: Vabbè,
2: ecco, te la potresti cantare da sola?
1: No, facciamo quella col carillon.
0: Quello sembra tanti auguri a te.
1: Vabbè, ma è anche una ninna nanna, no? Era un pezzo di una ninna nanna.
2: Ah, era anche tanti auguri a te?
1: No, era un pezzo da ninna nanna.
0: Ah, ho capito, più o meno.
2: È un'altra delle tue,
1: vabbè, sì.
0: Questo è plagio.
1: No, è della cultura cinese questo.
3: Questa è cultura cinese?
1: Eh sì, sai che ogni tanto facciamo una traduzione così dall'italiano all'inglese, al cinese.
2: No, è una delle tue scuse, perché tu ogni tanto dici no, ma era anche così, no, ma era anche cos'ha, cioè questa è anche
1: ogni
2: tanto.
1: No, con calma. Bon, ciao, saluti.
2: Ti cantiamo la ninna nanna?
1: Va bene.
2: Ok, adesso a microfono spento vado con la ninna nanna.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: Ed ora l'almanacco con i grandi compleanni della musica.
6: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 8.
1: Le news e tutte le pagine informative. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
3: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre tre ferite. A seguito di due ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
4: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
3: La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
4: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
3: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli invece è alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: cellulare e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: piatra di...
1: Vi regaliamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
2: Non l'ho copiato mai, però i suggerimenti volavano ovviamente, ecco, durante il corso. Abbiamo fatto una copiatura di classe una volta, perché abbiamo capito il compito.
3: Brava, che... anni e anni che ti mandiamo in giro per collezionare lauree e tu adesso vieni a dire dopo tanto tempo, io sono un asino da legare. Ma tu, che voglio dire, le collezioni...
2: Però non avevamo copiato, ecco, abbiamo semplicemente fatto il compito in classe.
3: Dimettiti.
2: Ma non ho cariche.
3: Ah, non hai cariche?
2: Non ho cariche. Accidenti,
3: adesso ti do una carica. Ti faccio responsabile del personale. Sei contenta?
2: Responsabile del personale.
3: Sei contenta?
2: Sono dimessa da responsabile.
3: Dimettiti.
2: Bisogna solo capire che, no, di che personale tiene, sono responsabile.
3: Ecco, ma, tieni un giorno la carica. Non si sa mai.
4: Il meglio, solo il meglio delle Badole Online.
5: Pillole di buon umore.
3: Siamo in anticipo, 30 secondi.
6: Allora Rimas, aspettiamo ancora. Intanto godiamoci un po'
3: zitti,
6: di serotonina.
3: Stiamo zitti,
6: dai,
3: stiamo zitti per 30 secondi. Ce la facciamo?
7: Ma Sierra Morena,
3: Socia?
2: Sì, buongiorno.
3: E no, dovevi star zitto.
2: Ah, giusto. Ma tu mi chiami e io rispondo.
6: Tanto l'errore l'ha fatto lei perché ha parlato
2: infatti
6: prima lei, quindi.
3: Sì, ma io ho già parlato.
6: Vabbè, senti.
5: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro.

sintonizzati anche questo weekend sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ora lo spazio alla musica e poi le pagine informative, l'almanacco e tanto altro. Rimanete con noi.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Volerei da te da me.
8: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione

La musica non si ferma mai qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un abbraccio da tutto lo staff e un grazie particolare a voi che ci state ascoltando già dalle prime ore del mattino.

0: i momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano.

0: trasmissione Le Badole Online da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
1: Allora, ci sono i sostenitori della doccia mattutina che dicono che 10 minuti di acqua calda ti aiuta a risvegliarti, ad affrontare meglio la giornata, ma attenzione, perché la scienza dice che fare la doccia aiuta a rimuovere sporco, sudore e sebo dalla nostra pelle, residui che si possono accumulare nel corso della giornata durante appunto tutta la vostra giornata, e se non vi fate la doccia prima di andare a dormire, questi detriti si depositeranno inevitabilmente sulle lenzuole e sulle federe.
2: Ma pensa,
1: e voi conviverete con tutto quello sporco,
2: con gli acari,
1: con gli acari
2: che mi grattano la sera, che mi mordono, che non so più cosa fare con gli acari.
1: No, se tu ingrandissi un centimetro quadrato dell'epidermide, scoveresti tra 10.000 e 1.000.000 di batteri che si nutrono del sebo prodotto dalle ghiandole sudoripare.
2: Un centimetro quadrato?
1: Sì.
2: Calcolando tutta la pelle?
1: Certo, ne hai tanti.
2: Ne ho tanti.
1: Tantissimi. E li metti tutti sulle lenzuola.
2: Ho un sacco di amici.
1: Tutti sulle lenzuola. Che quindi da questa sera tutti quanti col Chantecler sotto la doccia a fare lo sgrassamento. Neanche più col sapone, con lo Chantecler.
2: Però occhio alle parti basse.
1: E li brucia.
2: No, col Fate Chantecler. Attenzione. Perché tu hai fatto, certo, hai fatto un segno. Perché
1: cosa, che segno ho fatto?
2: Voi ascoltatori non lo vedete, sì, ma lui cosa fa? Mima, no?
1: Certo, certo. Mi... scella,
2: ha questa,
1: il,
2: ha questa flemma pazzesca, sì, però poi mima,
1: certo, certo, il mimo radiofonico.
2: E quando parlo di Chantecler e la socia mi è testimone, ha alzato la gambetta come fa il mio cane, e quando alzi la gambetta, è vero socia che sei testimone?
3: Ma c'è stato un movimento così, inconscio, inconscio.
1: È perché probabilmente lo fai,
2: la gambetta, e certo, lo Chantecler.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
5: E noi siamo sempre lieti di tenervi compagnia con le nostre rubriche, le curiosità, la simpatia e l'allegria delle Badole Online, ma soprattutto con la musica, quella che ci caratterizza da sempre. Un saluto da Alfa.

0: vai.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Max Pezzali e Cesare Cremonini con Gli anni. Era il Sanremo del 2013 nella serata dei duetti.

0: è arrivato il momento di scoprire i compleanni dei grandi artisti della musica, dei grandi successi del passato, di oggi, dell'Italia e del mondo, e anche degli eventi che accadevano proprio in questa data nel passato. L'appuntamento con l'Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: È sabato 8 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Radio Piemonte Sound Amica Radio, non vai in vacanza, portaci con te, scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.

0: tempo di lasciare spazio alle pagine dell'informazione dall'Italia. Noi ci risentiamo dopo.
1: Sono le 9.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano il conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
3: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane. Anche il presidente Donald Trump lo conferma, tanto ad aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. E intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
4: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
3: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale Ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio scorso. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra. Ci costituiremo parte civile nel procedimento penale, fa sapere il sindaco di Cervia.
4: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
3: Il caldo africano non dà tregua, soprattutto al centro sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Bollino nero invece per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Cercheremo di tenervi compagnia anche questa mattina, anche e soprattutto nel weekend, con la nostra musica. I grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione e l'almanacco.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Radio Piemonte, yeah, swing, swing, swing, sono Paolo Belli, se non vi piace lo swing, rock.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Laura Pausini è un omaggio a Nino Buonocore con Scrivimi.

giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid. Dopo un nuovo scambio di dure accuse, la Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
1: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
0: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai quattro giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I quattro, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero e il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Ed ora l'almanacco, anche nel weekend con i grandi compleanni della musica.
1: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound è in compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
2: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
1: Come ti può
2: ho capito
1: così.
2: Per un anno, non per...
1: Tu sei, hai già passato la morte?
2: Siamo quasi a due, va? Ho già raddoppiato. Padre, non mi vedi come canta. Sono tranquillo.
1: Smunto.
2: E difatti io sono tutto smunto.
1: Ma perché?
2: Stressato, biancolino.
1: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service? Quando sì. La musica scegli tu.
3: Le chiacchiere delle badole online.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
4: La musica del cuore.
1: Paolo Vallesi e Ornella Vanoni insieme cantano Eternità.

la musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
6: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Insieme dal 1976.
7: Sono le 10 e un minuto.
8: Siete curiosi di sapere come andrà a finire la vostra giornata? Volete sapere tutte le curiosità sugli astri e le vostre stelle? Beh, l'appuntamento con l'oroscopo.

come sempre il momento in cui il cielo ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata di oggi, 8 di agosto. Ariete, un contrattempo vi causerà notevoli difficoltà. Toro, non dovrete abusare della salute, non affaticatevi. Per quanto riguarda invece i gemelli, giornata ottima da godere in compagnia delle persone che vi sono care. Cancro, cercate di non alimentare la gelosia del partner. Leone, approfittate della giornata per riposare e mettere ordine intorno a voi. Vergine, avrete modo di passare una giornata molto serena in amore. Bilancia, controllatevi maggiormente con la persona che amate. Scorpione, non assumete oggi un atteggiamento troppo originale. Sagittario, studiate per oggi un programma calmo e variato. Per il Capricorno bisogna dedicarsi allo studio di programmi per il futuro. Acquario, scegliete con cura le persone da frequentare. E Pesci, è la giornata giusta per un piacevole incontro romantico. E come sapete, con i Pesci noi concludiamo come sempre l'appuntamento

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ancora da X Factor, mi ritorna in mente la voce di Giuliano.

0: Ladies and gentlemen,
1: le Badole Online.
2: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici.

0: se già non ti sopporti più e vai in vacanza insieme,
1: certo, è la fine. Dura, È un po' come quelli che non si sopportano, cosa dicono? Dai, vediamo se riusciamo a rimettere tutto a posto e andiamo a Temptation Island.
2: Ah, giusto.
1: No, come fai a rimettere le cose a posto? Che ti mettono su un'isola piena di fighe e di scusate se si può dire, e di belle ragazze. Cioè, come vuoi che vada a finire se già vacilla un po' il rapporto? Cioè,
0: Temptation, quindi tentazioni.
1: Certo.
0: E in pratica...
1: Allora, prendono due che non vanno più tanto d'accordo e li mettono. Lei su un'isola piena di maschi single e lui su un'isola piena di femmine single. Arrapatissimi, tra l'altro. Quindi che...
2: Più che altro molto, molto, molto belle.
1: Molto belle.
2: E molto belle.
1: Ma che ci provano in continuazione, hai capito? Sì. Quindi se già la coppia mi vacilla, come va a finire?
0: E quindi va a finire che non credo che sia finita mai una volta che uno dice no grazie.
1: Ma forse qualcuno addirittura ha chiesto di sposare
2: qualcuno
1: lei.
2: Sì,
1: uno su 10 magari ce la fa, però
0: vabbè,
1: insomma,
0: allora da Love Bot andiamo a uno su 1000 ce la fa,
1: va bene.

0: cose così un po', no? Che
1: cose che comunque gira e rigira servono.
2: Vabbè, vorrei vedere.
1: Gira e rigira.
2: Più del pane, cioè.
0: Gira, l'amore fa, com'è?
1: L'amour et l'argent font la guerre.
0: Et voilà.
2: Oh,
0: et voilà. Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone, perché se no dicono, ma questi qui c'è un proprio chiodo fisso.
2: Qua oggi c'è qualcosa che non va. Sono in calore.
1: Noi raccogliamo quello che c'è. No, noi raccogliamo quello che c'è
2: facciamo
1: in giro.
2: Facciamo quello che possiamo.
0: Ecco.
2: Che

0: Allora, potremmo fare, care amiche ascoltatrici, mi rivolgo al pubblico femminile delle Badole Online, come dire, un sondaggio su quante sono state lasciate e per quante volte nella loro vita. Partiamo dalla titolare della trasmissione, che è qua insieme a noi. Hai più lasciato o più sei stata lasciata?
1: No, ho lasciato ma per disperazione.
0: Quindi, non sei mai stata lasciata nella tua vita? Mai?
1: Direi di no.
0: Pensa, se fossi stata in Cina avresti ricevuto addirittura dei soldi, perché in Cina sembra impossibile ma vero, è tutto reale, le ex fidanzate ricevono denaro come compensazione per il tempo perso durante la relazione. Sembrava una fake news trovata qua e là su internet, invece è una cosa vera e propria, si chiama indennità di rottura.
1: E hanno veramente ragione quelli che hanno fatto questa cosa. Io dovrei essere miliardaria. Ecco.
0: Perché? Hai detto che non sei stata lasciata,
1: però,
0: praticamente.
1: Sì, però hai capito, poi per la disperazione, cioè quando uno poi ti porta all'esasperazione, hai capito.
0: Va bene, ecco.
1: Punto.
0: Questi pagamenti sono degli accordi privati concepiti come una compensazione per il tempo, l'investimento emotivo o economico.
1: Anche in America lo fanno, no? Donne,
0: volete avere il vero trattamento di fine rapporto in questo caso?
1: Fondiamo un partito.
0: Sì, a lei un altro, perfetto. Va bene. Ti do anche il nome: due cuori e una caparra, se volete.
1: Bello, come
0: nome,
1: bella. Però sai, sembra troppo sembra una cosa troppo
0: troppo
1: goliardica.
0: No, è vero,
1: qui c'è gente che poi va dallo psicologo, marcia un sacco di soldi
0: e anche quelli, Andrea,

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Carchidi, si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo il raccordo Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che fino a mercoledì 12 agosto la provincia di Trenta è chiusa per una manifestazione nel comune di Ronsecco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione.

0: Vivi in mia compagnia, la storia delle estati più belle in musica dal 1964 al 2008 con Speciale Festival Bar.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Mona. Ciao,
2: ciao ragazzi.

Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici,

0: sapete che rubano i pomodori negli orti in giro?
1: Sì, sì.
0: Comunicazione alla nazione, io non sono tre piantine ma sono piccine piccine e ancora ne hanno tre belli maturi, adesso magari domani me li mangio.
1: Forse meglio prima che passino, metti che passano di notte, zacchete, ti tolgono il pomodoro, fine della storia.
0: Questi tre pomodorini
1: piantiamoli qua, scusa, no?
0: Ho già amici che dicono vorrei in cambio vorrei pomodori buoni.
1: Eccolo, ecco. Qua, dai.
0: Ciao Silvio, scusa, ma ce ne sono pochini.
1: Un tot al chilo, dai, esagera. Allora,
0: dovrei venderli a
1: 400 euro a...
0: E adesso.
1: Sono pochi. Allora,
2: la prima guerra scoppia sulla spesa e poi su chi lava e su chi stira, ma nel suo caso credo che non esista il problema.
1: No.
0: Nel caso di Panta.
2: Non esiste, perché
0: abbiamo capito che stiri tu, no?
1: Certo. Ma ogni tanto stira anche mia moglie, mi fa la sorpresa, dice: "Dai, oggi non devi fare niente". E io: "No". No.
0: Guarda, peccato che sei già preso, perché sennò sai che tu avevi degli elementi interessanti per metterti lì un attimo nella stagione. Come diceva una volta nella Litizzetto, quelli che trovi così, che hanno già messo sul ripiano lì della casa, pensione, perché c'è qualcosa che non va, perché gli altri sono tutti presi.

0: l'arancione è il colore del, sì, del coraggio.
1: Sì, sì, oui, oui.
0: Quindi primavera, estate ci vestiremo
1: mandarino.
0: D'arancione.
1: Sì, da mandarino. Effetto vitaminico, cioè. Torna di moda.
0: Sei un'esperta.
1: Sì, io mi cala proprio l'occhio. I mocassini tornano di moda in pitone bianco e l'effetto acquerello.
0: Non vedo l'ora.
1: E l'eroina di Hermès, però, è quella. L'eroina di Hermès.
0: Ah.
1: È quella che veste gli stivali, la pescatora. Quindi sapete quelli belli.
0: Scusa,
1: verdi.
0: Ma io eroina ho capito un'altra cosa.
1: No.
0: In certi ambienti gira.
1: Carmen.
0: Gira un po' di ginseng, no, di
1: l'eroina,
0: papaya.
1: La donna giusta, perfetta, sai, quella. Pescatore.
0: Ah, ok.
1: Boh, stivali lunghi sopra il ginocchio, verdi, bellissime, sai. È moda, Carmen,
0: no,
1: non ridere.
0: Cioè, tutto sommato.
1: Oui, oui, Chanel, la moda è un gioco di specchi, invece.
0: Oui, oui.
1: Tu ce li hai gli specchi?
0: No, io vorrei vedere le modaiole girare con gli stivali da pescatore.
1: Guarda, io mi impegno, però gli stivali non li metto, se mi stai dicendo di vestirmi così.
0: No.
1: Le paillette,
0: allora,
1: gli specchi,
0: vero,
1: te li metto.
0: Allora, se è vero che Hermès, che vende della roba che costa un occhio della testa, mette alle modelle gli stivali da pescatore, tutto sommato è una cosa che per le mie finanze si può fare.
1: Si può fare? Cioè,
0: allora, ci posso fare lo stivale da pescatore, dai, provate lì che c'è il mercato, qualcuno.
1: Andiamo lì, prendiamo tre paia, poi faccio una bella diretta e
0: guarda,
1: facciamo le badole online in
0: guarda.
1: Stile pescatrice.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: la parla, è supremissimo. No, perché sai, adesso capitasse a me, no? Che con l'inglese, tu sai, non sono proprio un campione.
1: Ecco, non mi sono mai posta il problema. Chissà che lingua parla il supremissimo, ma lo voglio scoprire.
0: I don't understand. Troppo, no? E gli dico.
1: Sì, perché effettivamente l'inglese è una lingua più universale.
0: Però magari il supremissimo.
1: O parli in inglese o parli in latino?
0: Esatto, il supremissimo. Poi se lo fai in latino gli fai Rosa, Rosa, Rosa, ma com'è difficile.

Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico

0: al primo posto, in corso Giovanni XXIII numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Sono le 11.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
4: Il tifone Delfino ha investito la prefettura di Okinawa nel sud del Giappone, provocando almeno 5 feriti e lasciando senza elettricità circa 14.000 edifici. Venti sostenuti con raffiche che hanno raggiunto i 216 km orari. ANA e Japan Airlines hanno cancellato diversi voli nella regione. La perturbazione dovrebbe raggiungere le coste orientali e meridionali della Cina tra la tarda giornata di domani e le prime ore di lunedì.
5: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé in Belgio. In occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
4: Allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto il fronte d'aria fresca dal nord Europa, ma dopo questa breve parentesi l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
5: Economia: l'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. A tracciare una panoramica del paese dal punto di vista del PIL e dell'inflazione attesi per il 2026 sono stati i dati di CER per Confesercenti, elaborati a partire dalle ultime previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che vedono allo 0,9% la crescita del prodotto interno lordo italiano per quest'anno. Secondo le stime dell'associazione, per stima del PIL, il Trentino Alto Adige è prima, davanti a Lazio e Toscana e Emilia Romagna, Basilicata e Liguria, in coda la Valle d'Aosta, dopo la Calabria quasi ferma.
4: Lo sport con la MotoGP che è ripartita da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo le prequalifiche di ieri, in cui Marco Bezzecchi si è imposto con il nuovo record della pista dopo la doppia operazione a clavicolo e ginocchio, oggi le qualifiche inizieranno alle 12.45. Nel pomeriggio alle 17 si assegneranno i primi punti del weekend con la sprint race. Domani invece la gara lunga alle 14.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

Torno al 2008, la storia della manifestazione musicale, la storia della vostra vita, la storia delle vostre estati in musica, perché da sempre il Festival Bar è stato la colonna sonora ufficiale delle vostre estati in musica. Io sono Mirko Bencivenni, benvenuti a bordo. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con un successo dal Festival Bar 1985 di Mick Hucknall e compagni, Simply Red, con Money is Too Tight to Mention, che tra le altre cose era anche il loro singolo d'esordio e il 45 giri, pensate, arrivò alla top 5 in Italia. Torniamo a parlare di compilation, come già abbiamo iniziato a fare da un po' di tempo a questa parte. Parliamo del 2001, la Compilation Festival Bar 2001, divisa, come già accaduto per le edizioni del 1998, 1999 e 2000, in due diverse pubblicazioni, la rossa e la blu, composta da 4 CD che contengono 18 tracce l'uno, e i dischi sono equamente divisi, due nella rossa e due nella blu. La versione blu è stata pubblicata dall'etichetta Columbia, la versione rossa dalla Universal. Dal doppio CD Festival Bar 2001 Compilation Rossa ritroviamo Giuliano Palma con i suoi Blue Beaters e il featuring di Gino Paoli per Che cosa c'è? Che cosa c'è?

prodotto al successo nel 1963 da Gino Paoli, reinterpretato, devo dire, magistralmente da Giuliano Palma. I suoi Blue Beaters sono stati insieme come gruppo musicale fino al 2012, poi dal capodanno del 2012 Giuliano Palma intraprende la carriera da solista.

questa Cry at the Discotheque non era tutta quanta farina del loro sacco, era basata su un sample del brano del 1979 che molti di voi probabilmente ricorderanno anche nella versione originale, Spacer dei Sheila and B. Devotion. Questa invece è Cry at the Discotheque, loro sono Alka.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. La musica più bella dell'estate. Radio Piemonte
3: Sound. New hit, tutte le novità del mondo musicale.
4: Ciao a tutti, sono Mustaren, mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
5: Noi due siamo bravi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Facciamo una passeggiata, mi seguite, facciamo una passeggiata. Ciao a tutti, i fotografi, tutti i ragazzi, le ragazze che seguono con grande affetto il Festival Bari, l'hanno seguito naturalmente per tutta l'estate, hanno ballato per esempio un sacco di canzoni e le più ballate sono qui questa sera. Per esempio, c'è un motivo, se dovessimo dare un premio alla canzone e al disco internazionale, loro assolutamente l'hanno vinto, perché è stata super ballata. E qui con noi, con Missing, un fantastico gruppo, Everything But The Girl.
1: Speciale Festival Bar.

CD contengono 19 tracce ciascuno e i dischi sono equamente divisi, due nella rossa e due nella blu. La versione blu è stata pubblicata dall'etichetta RCA, mentre la rossa dalla EMI. Dal CD Festival Bar 2002 Compilation Rossa ritroviamo un classico di quel periodo e di quell'estate.

Sofia Alex Baxter ancora in sottofondo per quanto riguarda la compilation rossa Festival Bar 2002. Festival Bar Blu invece abbiamo detto pubblicata dalla RCA, che tra i tanti includeva i The Calling, che ebbero un grandissimo successo con Wherever You Will Go, questa band alternative rock post grunge originaria di Los Angeles in California.

0: ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e onde sonore.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti del nostro paese. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre. Immediata la replica della presidente del Consiglio Meloni: non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere.
2: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle, alle 8:10 dell'8 agosto 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra del montacarichi che tranciò i cavi dell'alta tensione e i tubi dell'olio. Ma le uscite di sicurezza non c'erano. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani, la nazionalità con il gruppo più numeroso. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
3: E anche il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto rendere omaggio alle vittime della tragedia di Marcinelle. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza, cardine della nostra Costituzione, esprime oggi un principio fondamentale che accomuna l'intera casa europea, nella quale ha sottolineato il capo dello Stato: protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso.
2: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
3: La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto il fronte d'aria fresca dal nord Europa. Ma dopo questa breve parentesi, l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
2: Lo sport arriva un'altra medaglia agli europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania, oro, e davanti all'Ungheria, bronzo. Clement fa la differenza nella terza sezione. Paltrinieri prova la super rimonta ma riesce solamente a scalzare Bethlehem. Settima medaglia nel nuoto di fondo per gli azzurri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Il sole o in riva al mare. Questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o se preferisci ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica

0: sole, caldo mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estati in musica.

stati tra il 1964 e il 2008 tra classici e rarità, tra grandi artisti italiani, grandi artisti internazionali e anche meteore. Dal Festival Bar 1984 ci siamo riascoltati Laura Luca con Liberi. Torniamo a parlare di compilation, sì, lo facciamo andando all'estate del 2003. La compilation, in realtà divisa in due diverse pubblicazioni e differenziata con copertine, la rossa e la blu, è composta da 4 CD che contengono 18 tracce l'una. A proposito di meteore, nella compilation rossa Festival Bar 2003 c'era anche un certo Roberto Angelini con Gatto Matto. Io sono Mirko Bencivenni, come sempre l'invito è quello di godervi a pieno l'estate tra un infradito, tra una paletta, un secchiello, tra un gioco con il vostro bimbo. Ricordate, riportate la vostra memoria a quell'estate.

compilation blu dalla Columbia Sony Music. Nella compilation blu c'era anche un certo Morgan, colui che aveva fondato insieme ad Andrea Fumagalli i Blu Vertigo. Lo ritroviamo in chiave solo soletto, solo solista, con un grande singolo ipertrasmesso dalle radio in quell'anno. La hit si intitola Altrove, speciale Festival Bar.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Yo! Festival Bar!
2: New Hit. Tutte le ultime novità discografiche.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. È in corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, una accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di stato maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. L'Iran critica intanto l'accordo di difesa congiunta siglato tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Riyadh sappia che un accordo di carta e che non garantirà la loro sicurezza. Indiscrezioni stampa scuotono intanto il regime della Repubblica Islamica. La guida suprema Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto USA-Israele del febbraio scorso che causò la morte di suo padre Ali, precedente guida suprema. Fine settimana bollente sulle strade italiane. Non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese, fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

che si è svolto nell'estate del 1980, Riccardo Fogli con Scene da un amore. Angelina era la traccia incisa sul lato B del 45 giri, singolo pubblicato dall'etichetta, dalla casa discografica Paradiso nel 1980. Entrambe le canzoni, Scene da un amore, lato A del 45 giri, Angelina, lato B del 45 giri, verranno poi inserite nell'album Alla fine di un lavoro, pubblicato nel 1980 dall'artista. Ci salutiamo con un brano che ci porta al Festival Bar del 1978. Lei è Anna Oxa e questa è Fatelo con me. Da Mirko Bencivini è tutto. Arrivano i saluti per quanto mi riguarda. Vi aspetto alla prossima puntata. Ciao, fate i bravi!

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, Media Partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio.

0: le 13 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti del nostro paese. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre. Immediata la replica della presidente del Consiglio Meloni: non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere.
2: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle, alle 8:10 dell'8 agosto 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani, la nazionalità con il gruppo più numeroso. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
3: Due incidenti sul lavoro a distanza di poche ore in due diverse regioni italiane. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre era impegnato a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata nel Regino. L'altro incidente mortale in un'azienda che produce imballaggi nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove un 61enne è morto mentre movimentava del materiale con un muletto.
2: Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orcofellino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni.
3: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. Allerta gialla per il maltempo in 8 regioni per la giornata odierna.
2: Lo sport arriva un'altra medaglia agli europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri che ha commentato così la sua gara.
4: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, me ne vado con qualche rammarico. Sì, due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo, quindi per alcune cose sono contento e oggi una di queste.
2: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia in questi europei.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Almeno tu nell'universo, canzone che ci porta indietro nel tempo, a pensare anche alla grande Mia Martini, questa è la versione di Chiara.

stessa parte mi troverai.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: I saluti dei VIP.
14: Un salutone grande a Radio Piemonte Sound, un bacione da Anna.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione e buon tempo.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
2: Risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola.
3: Ora la cronaca sulle autostrade italiane. L'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Sul posto sono giunte 3 ambulanze, l'automedica del 118 e vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale.
2: Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della sua casa a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore, che non ha voluto esequie pubbliche. Una volontà rispettata anche dal sindaco di San Bica Pistoiese, di cui Pavana è frazione, che non ha indetto il lutto cittadino né messo bandiera a mezz'asta per ricordare il cittadino più famoso.
3: Malore per Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, condannata in via definitiva come mandante dell'omicidio dell'imprenditore dell'alta moda assassinato a Milano il 27 marzo 1995. La donna è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Infermi di Rimini. Quando si è sentita male si trovava in vacanza a Riccione. Il malore sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso.
2: Lo sport. Arriva un'altra medaglia negli europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1 km e mezzo vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti l'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri, che ha commentato così la sua gara.
4: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, me ne vado con qualche rammarico. Sì, 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi alcune cose sono contento e oggi una di queste.
2: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia finora in questi europei.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Buon'estate con Radio Piemonte.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, la radio della

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Anche in vacanza, portaci con te. Scarica la nostra app e ascoltaci ovunque. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con

0: Sono le 15:01.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Spagna ha dispiegato

0: Circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il Ministero dell'Interno ha assicurato di essere pronto ad affrontare eventuali nuovi incidenti, mentre il Ministero della Difesa ha precisato che i militari schierati a Ceuta resteranno sul posto fino a nuova decisione.
1: Il governo di Pedro Sanchez inoltre ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
0: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizie l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti WAM, citata dai media panarabi, fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione Mohebi ha dichiarato: quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Poi ha aggiunto che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti.
0: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle in Belgio, alle 8:10 dell'8 agosto del 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
1: Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi dalle grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Halbisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukavinska, medaglia d'oro in 324.70.
0: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
4: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
5: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
6: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, amica radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.
7: Super Hit, le canzoni più ascoltate della settimana su Radio Piemonte Sound.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound.

Super Hit, le più belle, le più suonate, le più hit su Radio Piemonte Sound Mica Radio. Le canzoni più suonate della settimana.

0: Sono le 16:03.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo flusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
4: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione data è protesta antifascista.
3: Un 19enne all'interno di un parco pubblico di Arese in provincia di Milano sarebbe stato minacciato con un machete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia, un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e 2 di 17, arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona, fini estorsivi, rapine in concorso, porto abusivo di armi e lesioni.
4: E ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'episodio avvenuto questa mattina a Lanzo Torinese, dove un gruppo di ciclisti è stato travolto da un'automobile che poi è tornata indietro per investirli nuovamente. Secondo le prime informazioni raccolte, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 9:45 al termine di una lite nata per motivi apparentemente futili. Gli investigatori stanno verificando in particolare l'ipotesi che l'investimento non sia stato accidentale.
3: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui 2 giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
4: Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Helen Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukavinska, medaglia d'oro in 324.70. Un altro argento è arrivato nella staffetta mista 4x1,5 km. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Super hit. Ritorniamo tra poco.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioisogni.it.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati, in apertura segnaliamo code per un mezzo pesante in panne sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, per lavori sono presenti code fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, si registra traffico intenso allo svincolo della circonvallazione di Ulxi fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, si registra traffico intenso allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Super hit, le più forti, le più trasmesse, le più hit, super hit.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma.
1: Ritorniamo tra poco.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
4: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
5: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
6: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: controllare la spesa e aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 260900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
7: Radio Piemonte Sound. Estate.
8: Sono le 17.
9: News dall'Italia e dal mondo.
10: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
11: Botta e risposta fra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alcune ore dopo, però, è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
10: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossi e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
11: Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. I corpi sono stati rinvenuti nella regione di Rowley. Lo ha riferito un funzionario del governo locale citato dalla AFP. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'altoatesino Marcus Kirschler e il tedesco Jacob Schreiber, insieme a due guide nepalesi.
10: Maltempo con temporali e una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con un'allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali che domani riguarda settori di 4 regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise.
11: Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
10: Lo sport: Jorge Martin si prende la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il leader del mondiale MotoGP partirà dalla prima casella.

0: In una prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Ayugura. Lo spagnolo allo scadere fa segnare il record della pista in 1.56.160, anticipando le due e tre caos rispettivamente di 21 e 189 millesimi. Quinto Marco Bezzecchi davanti a Marquez e dietro a Di Gian Antonio. Disastro Bagnaia. Calcio estivo, prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nell'amichevole di Giacarta contro il Chelsea. Aperti invece l'Inter vince 2-1 contro la Juventus.
1: Ed è tutta più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
5: Le più belle, le più suonate, le più hit su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla statale 24 del Monginevro nel comune di Salbertani in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Preius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana.

0: parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Il Ministero degli Esteri invita i cittadini in Spagna o in partenza a consultare il sito Viaggiare Sicuri per aggiornamenti. Restano validi i requisiti d'ingresso, passaporto o carta di identità validi per l'espatrio.
2: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
3: Ora la cronaca: un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite, accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante

0: presentato spontaneamente ai carabinieri, verrà sottoposto ad accertamenti tossicologici.
1: Non ce l'ha fatta Alessandro Giannetti, il carabiniere è rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte trascorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Giannetti ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un muro, poi la sua moto ha preso fuoco.
0: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizie l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti UAM, citata dai media panarabi. Fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
1: Lo sport, due medaglie in due gare per l'Italia dei tuffi delle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dopo Elisa Cosetti, seconda nel femminile, Andrea Barnaba vince l'argento nella categoria maschile dalla piattaforma 20 metri. L'azzurro chiude a quota 386 punti, dietro solo a Romano Preda, autore di un ultimo tuffo perfetto. Chiude terzo Gary Hunt, anche lui abile a rimontare nella rotazione conclusiva.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso all'uscita verso la circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso. Si viaggia in colonnati in direzione della Francia. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: In musica con Radio Piemonte Sound.

0: sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
3: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
2: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia: un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
3: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
2: Le due ruote: Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
3: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barna chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto
6: a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un bacio grande da Sergio Frisce.

0: mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Radio Piemonte Sound.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Saluto dai VIP.
14: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo. Di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media Partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Vi ricordiamo infine che fino alle 22 di questa sera su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, il prossimo appuntamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione

0: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
0: Le canzoni più suonate della settimana.
2: I just love to say it.
0: Jay.

Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Il mio canto libero con Fabrizio Moro, un grande omaggio all'indimenticato Lucio Battisti.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it. Buone vacanze!
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
6: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMP al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Un saluto da Ivizza.
1: Ciao a tutti, sono Dario Ballantini, il vostro Valentino. Ascolto Radio Piemonte Sound proprio oggi. Ciao cari, a molto bene.
2: Dance Music Collection.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sulle vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
7: Come stai oggi?
6: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
7: Amore.
6: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
7: Che bravo!
6: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
8: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Annalisa e Emma sul palco del Festival di Sanremo per le cover cantavano insieme per Elisa.

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Le cover italiane più belle di sempre. La versione italiana di Sitting on the Dock to the Bay ce la canta Fausto Leali. C'era una canzone.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
14: Un saluto da Carlo Conti. Da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
15: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
13: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Estate.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Gianni Morandi, Albano e Massimo Ranieri con tanti successi.

storia e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

0: un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao, sono Max Gazzè, volevo fare un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Tananai e Rosa Chemical insieme con A far l'amore comincia tu.

0: voy. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
2: Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa Neil Young sembra aver capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Certe notti di Ligabue.

0: note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Downtown Svinkov by Hysteria. People scream and shout. A generation's on the move. When disco spreads like bacteria, these lonely days are out.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

0: musica della vostra estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Marco Masini e Arisa cantano insieme Le vacanze romane nelle serate dei duetti dal Festival di Sanremo del 2020.

C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Come puoi tu vivere ancora?

Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni. Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

Io sono ogni donna, tutte sono in me. Posso leggere i tuoi pensieri proprio in questo momento, dalla A alla Z, e posso anche fare un incantesimo. Fai entrare il fuoco dentro di te. In qualsiasi momento potrai sentire pericolo o paura, e poi istantaneamente apparirà la causa di tutto. Chaka Khan.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un omaggio a Umberto Tozzi con Gloria.

I successi di oggi è un salto indietro nel passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

visto un posto che mi piace. Si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro. La mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro. Più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo è il posto che mi piace. Si chiama mondo. Cesare Cremonini. Mondo.

0: Parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Massimo Ranieri e Irene Grandi in Bruci la città.

Prova a vederla a modo mio. Devo continuare a parlare finché non posso continuare? Mentre la vedi a modo tuo, si corre il rischio di sapere che il nostro amore può finire presto. We can work it out. Tom Jones e Chaka Khan.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.